Sunana Charles Samawa, Nina Bishop, na Catholic Diocese, na Jalengo. Da ni mai parin ciki ne da zuwa nan Radio Sapienza, na urace da zai kawo mana sadarwa, zumunci da zaman lafiya. Allah ya albarkaci aikin Radio Sapienza.